0: una dignità. E finché lo pensi a casa, lì sapeva più caro. Ecco caro, bisogna morire per me, di questo che va lì. Perché il cielo che fa alla morte eterna,
1: all'occhio,
0: e il dono di questo gloccio che non è stato
2: Thank you.